0: dale, dale, bu. Lozano di Lolo Herrera Blanco.
1: Y dale, dale, bu.
0: Ascacíbar Paredes, Delgado y Velasco.
1: Y dale, dale, bu.
0: Flores y Merentía.